Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi.

Ehi, buona domenica da DJ Salvi, benvenuto all'ascolto di Onda Libera. Sto regolando il microfono perché mi salta, è troppo lontano, sta dalla mia voce, vediamo un po' se ci riusciamo ancora così, eccolo qua, lo sto stringendo, si è mantenuto, eccolo qua, si è fermato. Buongiorno.

detto scendi giù al quinto piano sotto e ti troverai alla Sandrainstrasse qui giù a Marsiglia. Bah, non l'avevo mai visto quel grande parcheggio. Grazie, grazie alle anime buone a volte, perché sono anche loro, diciamo, addetti ai lavori e sono veramente impegnati, perché è tutto bloccato alla città. Eccoci qua, mi sono

0: ma che idea fu appunto rifatta da questo magnifico gruppo. Un bacione da DJ Salvi, e se DJ, se ci sei, schiaccia il tasto
1: in discoteca, play. Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato.

0: Eccoci qua, ci siamo ripresi, sono le 13:07 minuti primi e siete sintonizzati con la Domenica Italiana. Non ci eravamo sentiti la settimana scorsa perché Radbe era appunto live da dove? Ecco, si è bloccato di nuovo, non lo so perché, ecco, perché, mo... Che succede? Eccolo qua, i computer, mamma mia, sentono un po' la tensione, un po' quando il DJ sta qui e allora dico, qui c'è una situazione di emergenza. E allora amici andiamo avanti, andiamo con Alfa sul più bello insieme a produzione di Yanomi e queste canzoni sono proprio tipicamente estive, ci fanno stare un po' così belli. Eccolo qua, ragazzi, ragazze, nonne, nonnini, adulti, maggiorenni, buona domenica da DJ Salvi e buon ascolto.
1: Vorreste, sì, qui ad ascoltare due canzoni, chill, se ci pensi siamo un

un risultato ottimo per raggiungere le prime posizioni. Fraulauf, auguri a tutte le donne che si mettono a confrontare la loro forza con la strada e a volte ci riescono. Bene ragazzi, sono arrivati di nuovo sulle piattaforme Beni e Fede. Questi ragazzi che fecero tanto successo hanno avuto problemi, si sono lasciati, problemi di identificazione. Vedete un po', a volte il successo e qualche soldino in più, chi non è preparato, bene, si rovinano. Sono ritornati, ben ritornati, e noi ascoltiamoci questa bella canzone, Oh Maria. Bentornati ragazzi, chi è sposato, sono maturati, e quindi la vita è fatta anche così, bisogna gestire anche il soldino, perché quello è un po' birichino. Eccoli qua, buona domenica.

Radio Rap 95.6, siete sintonizzati con musica italiana alle ore 13 e 15 spaccate. Abbiamo ascoltato Fedi e Bene, Beni e Fede, perché questi ragazzi si sono anche un po' rinnovati nello stile, leggermente rockettari. Belli, bravi, bravi, bravi. Bene, fammi vedere che cosa ho preso. Io ti volevo mettere questo, fammi vedere, lo mettiamo dopo. Adesso io carico il mitico, carissimo Edoardo Bennato, Sembra Ieri.

0: un po' ci fa un piccolo intro e poi arriva la canzoncina bella. Bene, sempre le cose che dice Bennato, ragazzi, 20 anni avanti.
1: Italiani, brava gente, non c'è bene, non c'è male. Comunque, a prescindere, come diceva Totò, buon 2 giugno a tutti.
0: Edoardo Bennato con Sempre Ieri.

Mane, il mio presidente del consiglio, si è recato al Quirinale per presentare l'elenco dei nuovi ministri. Ancora ingenti perdite dell'euro rispetto al dollaro su tutti i mercati azionari. Traffico al momento sulla console in direzione Bologna e Gianluca Conte, formatesi ai casellieri di Riccione. Queste le

Eccoci qua, abbiamo ascoltato Edoardo Bennato, invece adesso andiamo ad ascoltare Enrico Nigiotti del Festival di Sanremo, qualcosa da decidere, questo artista che va e viene sposato, c'è una bambina, poi ritorna e fa sempre delle belle canzoni. Poi nella lista c'è ancora Serena Brancale con questa bella canzone che vi tirerà ancora più sulla domenica, Al mio paese. Veramente ha fatto qualche cosa per toccare un po' l'anima. Lei è insieme dove sta? Fammi vedere, insieme a Levante sta e a Delia. Bene, andiamo ancora avanti, e Enrico Nigiotti con qualcosa da decidere.

0: Buongiorno ancora amici, avete mangiato? Cosa vi siete mangiato davanti a uno spaghetti funky come dicevano gli articolo 31? State bene la domenica, la salute, la famiglia, i nipotini, l'amore, il pensiero? Bene, la vita è fatta così, no? Andiamo avanti, vi rendete conto che siamo insieme da 31 anni con Radio Rape? Bene, siamo cresciuti insieme, quelle che dico io, perché a volte le piccole cose ci arricchiscono dentro e al momento opportuno ti arriva il conto della gioia, il conto del risultato che uno fa nella vita, il conto di una famiglia. Arriva tutto perché noi ci dedichiamo anche alle cose piccole, quelle che non si vedono, quelle che sono nascoste, e benedetti chi è che li vede. Bene amici, andiamo ancora avanti, canzone napoletana, questo artista che piace tanto, arriva ultimamente anche in Svizzera, sto parlando di Rosario Miraggio con Va. La dedichiamo a tutte le persone che amano il neomelodico napoletano, in particolare anche Gino Amatiello se è sintonizzato, e ascoltiamoci Rosario Miraggio su Radio Rape 95.6 insieme a voi la domenica è sempre festa. Rosario Miraggio con Va.
1: Sono ancora qua per capire che vostro amore rimma che vu fa. Trova tu la soluzione, io per te farò anche finta di star bene, ti maledirò.

eccoci qua, alla fine avete sentito le parole, beh, per chi non ha afferrato tanto, ogore per chi so de, se, lo de, se lo tiene, come si dice, a chi, so de, a chi lo sa tenere, a chi so tene, ecco, tradotta giusto in napoletano. Il cuore è di chi so tene, nel senso che chi ama vuol dire che il cuore è tuo, e allora quindi chi lo mantiene, chi lo trattiene è... quelle amore, il cuore. E quindi viene sempre qualche frase un po' molto poetica dalle canzoni napoletane, in questo caso ce l'ha detto sicuramente il nostro carissimo Rosario Miraggio. Bene, andiamo ancora avanti, vediamo un po' cosa ho caricato, è saltato qualcosa? No, andiamo a Maria Luna, questa artista delle Marche, che è adottata a Verona, è stata all'Arena di Verona anche ultimamente con Amadeus e tanti altri. Bene, ancora il terzo single, non lo rimandiamo dopo 3 settimane, vuol dire amore a metà. Un bacione, buona fortuna ancora, e dacci dentro Maria Luna un bacione, perché la stoffa ce l'hai. Eccoci.

una ciliegina sulla torta, guarda, perché questa canzone l'ascoltavamo all'epoca e uno non si rendeva conto tanto a volte dei testi. Sì, c'era la speranza, c'era qualche cosa che uno voleva avere, sognare la valle dell'Eden, sognare una terra come la, una terra promessa. E io adesso vi spezzo il cuore con Eros Ramazzotti. Questa ce la dobbiamo ascoltare, perché già all'epoca il segnale era forte. Eros Ramazzotti con... Sentite un po', chiudete gli occhi e tornate indietro. Vi sblocco un ricordo. Terra promessa, Eros Ramazzotti. Che pezzi!

0: Pezzi, così come poi ha fatto nella sua carriera veramente eccezionale, e Eros Ramazzotti. Devo dire che oggi lo vedo un po' arrabbiato come lo siamo noi, perché si è scontrato anche un po' con delle idee contro anche la politica, e quindi ci vuole sempre qualcosa, perché molti stanno dicendo, gli artisti si sono un po' fermati, tutti hanno paura di dire qualcosa perché gli salta la serata, gli tagliano qui, gli tagliano l'apparenza lì. Sentite, capito? E allora la cosa bella è quando è l'unione che fa la forza, quindi si stanno spingendo uno all'altro, uno aspetta l'altro che succede qualcosa, ed Eros Ramazzotti ha messo i puntini sulle i, che vuole sapere qualcosa di concreto dalla nostra politica italiana. Quindi bene amici, Tu mi piaci tanto, anche per staccare e riportare artisti del Festival di Sanremo. Saif, veramente dei due ragazzi ce ne sono, con Samurai e Saif, sono i buoni preferiti che l'avevo messo nei primi nelle vittorie. Mi piacciono tanto il loro modo di fare, perché hanno dietro una gavetta e non sono tanto sprovveduti. E allora quindi andiamoci ad ascoltare Tu mi piaci tanto. Sentite com'è carina questa canzone, guardate come so bene questa canzone. Domenica italiana con Radio Rave, DJ Salvi, è una festa.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

giro, al mio paese, veramente una canzone che sicuramente tutti di voi si ricordano subito. Eccolo là, l'estate italiana al paese, Serena Brancale, eccola qua, un bacione da DJ Salvi, ve l'ho detto, con Radio Rave, DJ Salvi, la domenica è festa. Guardate un po' com'è bella sta canzone, ma tanto è la...

Radio Rape 95.6. Ah, che bella quando torni al tuo paese. Perché lei è chiaro, si è ispirata quando torna al suo paese, che magari ha lasciato il ragazzo giù, lei sta in tournée, magari sta a Milano, sta a Roma, perché la musica vi porta via anche tanto, signori, perché sei lontano da casa, sei obbligato a fare delle cose, sei stanco o non sei stanco, non è niente di scontato. Il successo quando arriva a degli artisti, bene, beh, che meritato. Uno che magari sparla, dici io qua io là, se non fai successo e non hai fatto niente, con il niente non ti arriva niente, quindi sono sacrifici anche quelli di stare in giro per l'Italia, magari lontano dalla tua famiglia, dal tuo amore, dal tuo paese. E lei ci ha creato questa bella canzone, la carissima Brancale, insieme a Levante, che conosco, e Delia. Levante ha partecipato anche al Festival di Sanremo, quindi sono tutte cose che a volte bisogna dire. E allora andiamo, abbiamo ancora 10 minuti con Fred De Palma, Il tuo profumo, insieme a Sofia Reyes. Un bacione, dove sta? Fammi vedere la O, la B e la A, e la A. Un bacione di Gesalvi, buona domenica e buon sole se state al sole.

un annale, proprio dall'inizio, come lo siete molti di voi, mi ha scritto di avere una canzone di Pino Daniele, però io penso che il titolo è Yes Yourn, Esce il sole, da un album mitico che è proprio quello che mi manca a me ancora, è Schezzeghea, e noi ci ascoltiamo un brano veramente di alta poesia e musicalità fatto dall'artista Pino Daniele, mi è scomparso, e lo dedichiamo alla signora Clara. Spero che questi qua, ci sono tanti titoli che sono quasi uguali, e io ti metto Yes Yourn, Pino Daniele. Adesso andiamo nell'anima, andiamo a scrollarci di

Sì, al fine della trasmissione vi lascio sempre con la console, ma non con il cuore, come sempre. A domenica prossima e andiamoci con Ossessione per stare in sintonia con la trasmissione, che è stata molto allegra. E poi è l'ultimo, la ciliegina sulla torta con Pino Daniele. Abbiamo ascoltato Very Very Very Music di Of Napoli, e allora quindi noi siamo qui ancora a divertirci e vi saluto. Un bacione da DJ Salvi, vi voglio bene, restate sempre positivi nella vita, perché la vita è nostra e guai chi ce la tocca. Un bacione, buon domingo, ciao Berna, io ti chiedo.